puto mede kasao. Avati mede senti au la gavela mu mede kabotao. Begego mi bonne faction. Amoto mede kasao. Avati mede senti au la gavela mu mede kabotao. Ukenyon homgi preserve. Amoto.